0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Lode a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino e di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene.

0: grande di torpignattare il casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Gloria a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del quadrato, della

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Questo è stato il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale, il mio canale,

0: lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevola!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Sì.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguo il vento che mi porta.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.